0: Exciting!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: Helen sakto ora magakatropa ala 73 ya el ora.